mwuko afambe bia na mwushese ubia oha edine faso die ama erade.